0: cambiando dalla variata.
1: Non so se fare più.
0: Ah.
1: Appena che devo non so. Quando tu sei a dominio.
2: Vai go, vai go.
1: E se tu vai a dire ti fai a uomo. Anati, anati, anati, anati, anati, anati, anati, anati, anati, anati, I want to be the people. I can't one pair. I want to be the people. I want to be the people. I want to be the people. I want to be the people. I want to be the people. I want to be the people.